0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: deve giù da conga.
1: Notte News.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto, misure anche per il settore agricolo. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. Flottiglia, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. E ora lo sport con il Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea, dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio, la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata, condanna il Bari che retrocede in C, salvo il Sud Tirol. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate opzioni per riprendere la guerra. Tragico incidente in una miniera in Cina, oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive, lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli secondo, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi scenari dopo che Trump sarebbe pronto per altri attacchi all'Iran. Riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce

0: nasce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Sono attese oggi intorno alle 13 a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Lunedì sarà disposta l'autopsia. Il primo corpo sul quale verrà svolto l'esame sarà quello di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni, il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà al derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il Mondiale. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la Premier Meloni. Medio Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Kesiyot, circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma e sono stati ascoltati i primi due italiani rimpatriati, il deputato Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. Lo sport ciclismo al via dalle 12.55, una delle tappe più attese di questo Giro d'Italia. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulalio. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio, dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A. Alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è, secondo fonti dell'amministrazione.

0: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. Flottiglia, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. E ora lo sport con il Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un giorno dalla redazione. Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio. La stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata condanna il Bari che retrocede in C salvo il Sudtirol. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate opzioni per riprendere la guerra. Tragico incidente in una miniera in Cina, oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive, lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli secondo, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi scenari dopo che Trump sarebbe pronto per altri attacchi all'Iran. Riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto

0: legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Sono attese oggi intorno alle 13 a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Lunedì sarà disposta l'autopsia. Il primo corpo sul quale verrà svolto l'esame sarà quello di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni, il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà al derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il Mondiale. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la Premier Meloni. In Medio Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Keziyot, circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma e sono stati ascoltati i primi due italiani rimpatriati, il deputato Movimento 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. Lo sport ciclismo al via dalle 12.55, una delle tappe più attese di questo Giro d'Italia. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulalio. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio: dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A, alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite, si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. Secondo fonti dell'amministrazione riportate dall'emittente CBS, Trump starebbe preparando nuovi attacchi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante. Israele annuncia intanto imminenti raid su 10 villaggi nel sud del Libano. Giornata conclusiva del Festival del Lavoro. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, afferma la premier Meloni in un videomessaggio. Poi rivendica crescita degli impieghi stabili, salari più alti e nuove regole per garantire contratti di qualità. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Calcio: ultima di campionato, l'Inter è già campione d'Italia e il Bologna non ha più nulla da chiedere. In campo alle 18 al Dall'Ara, alle 20.45 la Lazio ospita invece il Pisa. Domani tutte le altre, tra cui Milan-Cagliari. I rossoneri con una vittoria sarebbero sicuri di un posto in Champions League. È la gara più importante dell'anno, dice Allegri alla vigilia. È tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo. I segnali sono contraddittori. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi, ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Secondo Al-Arabiya, le proposte dell'Iran avanzate finora sono inaccettabili per gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante se gli attacchi degli Stati Uniti dovessero riprendere. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti del ministro. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Sono quelle di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, è quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie presentato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito. È tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Spiragli di intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è la possibilità che Teheran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi. Così da Nuova Delhi il segretario di Stato americano Rubio, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan. Una svolta del tutto in attesa dopo le voci rilanciate dalla CNN su diverse opzioni sul tavolo americano per la ripresa della guerra. La Francia mette al bando Ben-Gvir. Il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Così il ministro Barrot, che comunque disapprova l'azione della Global Smooth. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. A Porto Cannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente nella tarda mattinata di oggi, mentre la bimba sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Sub morti alle Maldive, sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone. Falcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa alle 13.10. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Formula 1, si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del mondiale. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren, in terza le Ferrari. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Prove d'intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è una possibilità che Teheran accetti presto un accordo, dice il segretario di Stato americano Rubio. La Repubblica Islamica frena, le divergenze sono state ridotte ma non c'è ancora l'intesa. Il Pakistan parla di progressi incoraggianti nelle ultime 24 ore. Secondo il Financial Times, che cita i mediatori, si avvicini ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ad oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Una decisione, ha spiegato, che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Smooth flottiglia. 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato organizzato da Cosa Nostra in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Montinaro e Schifani. Non venga dimenticato il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia, scrive su X la premier Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista Pedro Sanchez a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti hanno percorso le vie della capitale spagnola dietro un grande striscione con la scritta «La corruzione ha un prezzo». Ciclismo eterno Vingegaard, il danese vince la 14ª tappa del Giro d'Italia. Tappone Valdostano con arrivo a Pila e si prende la maglia rosa. Dopo 10 giorni finisce il sogno di Eulalio, che consegna la maglia al grande favorito del Giro. Sorpresa Piganzoli, che chiude al quarto posto, quinto Pellizzari. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Per Donald Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani. Secondo i mediatori, e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Sono intanto rientrati a Roma altri 6 attivisti della Global Smooth Flottiglia. Si tratta di 5 italiani e un americano residente in Italia. È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Porto Cannone, vicino Termoli, in provincia di Campobasso. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all'esterno nel giardino di casa. Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio, a diramare l'allerta dell'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana. Tennis, Sara Errani e Jasmin Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Paolini ha infatti deciso di concentrarsi in questo slam esclusivamente sul singolare. Una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma. Errani invece farà coppia con la giovane austriaca Lilly Tager, allieva di Francesca Schiavone. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. L'intesa Stati Uniti-Iran è appesa a un filo. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani, ha detto Trump ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior. Secondo il Financial Times si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni. Intanto la Global Smooth Flottiglia denuncia: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1, Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Alberto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il Tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto, misure anche per il settore agricolo. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. Flottiglia, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Ora lo sport con il Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio, la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata con danno il Bari che retrocede in C, salvo il Sud Tirol. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate opzioni per riprendere la guerra. Tragico incidente in una miniera in Cina, oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive, lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race, in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli secondo, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. È tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi scenari dopo che Trump sarebbe pronto per altri attacchi all'Iran. Riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Sono attese oggi intorno alle 13 a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Lunedì sarà disposta l'autopsia. Il primo corpo sul quale verrà svolto l'esame sarà quello di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni, il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà al derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il Mondiale. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la premier Meloni. Medio Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Kesiyot, circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma e sono stati ascoltati i primi due italiani rimpatriati, il deputato Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. Lo sport ciclismo al via dalle 12.55, una delle tappe più attese di questo Giro d'Italia. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulalio. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio, dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A. Alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite, si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. Secondo fonti dell'amministrazione riportate dall'emittente CBS, Trump starebbe preparando nuovi attacchi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante. Israele annuncia intanto imminenti raid su 10 villaggi nel sud del Libano. Giornata conclusiva del Festival del Lavoro. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, afferma la premier Meloni in un videomessaggio. Poi rivendica crescita degli impieghi stabili, salari più alti e nuove regole per garantire contratti di qualità. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone. persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Calcio, ultima di campionato, l'Inter è già campione d'Italia e il Bologna non ha più nulla da chiedere. In campo alle 18 al Dall'Ara, alle 20:45 la Lazio ospita invece il Pisa. Domani tutte le altre, tra cui Milan-Cagliari. I rossoneri con una vittoria sarebbero sicuri di un posto in Champions League. È la gara più importante dell'anno, dice Allegri alla vigilia. È tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il Tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zviagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano.

0: Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
5: MG, find your more.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Quadro meteorologico improntato alla stabilità e al bel tempo. Come già anticipato, queste giornate saranno tutte dedicate alle temperature, che vedranno una particolare attenzione soprattutto nel corso di questo weekend, ma con un affaccio alla prossima settimana. Infatti sulla pianura piemontese nel corso dei primi giorni della nuova settimana si toccheranno anche i 35 gradi, quindi un vero e proprio assaggio d'estate. Poi probabile ritorno più deciso dei temporali solo da fine mese. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Quando da bene

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi domenica 24 maggio. Le stelle dicono: Ariete, i vostri piani saranno rispettati, soprattutto se dovete fare una gita o un viaggio. Buono è il dialogo affettivo. Toro, giorno sereno grazie alla luna positiva. Andranno bene i progetti fatti in collaborazione con chi vi ama. Gemelli, grazie a Mercurio amico e a Venere che entra nel segno, continuano i miglioramenti nel settore professionale e diventerà più appagante il rapporto di coppia. Cancro, ritrovarvi con amici o parenti vi terrà lontani dalle preoccupazioni. Leone, giorno lieto grazie al nuovo aspetto positivo di Venere. Tutto bene. Vergine, la luna vi sarà di sostegno e vi aiuterà a mantenere un clima affettivo disteso, nonostante la quadratura di Venere. Siate fiduciosi. Bilancia, buone notizie per voi, che potete contare su Venere di nuovo positiva. Pazientate però ancora un po', per ritrovare entusiasmo e volontà. Scorpione, non avrete problemi in questo giorno che sarà allietato dalla luna amica, affinché il clima familiare sia più sereno. Sagittario,

Sagittario. Il nuovo aspetto dissonante di Venere potrebbe rendervi insoddisfatti. Siate invece più coinvolti nelle vicende familiari e cercate un dialogo costruttivo. Capricorno, dedicate il giorno a relax come vi suggerisce la luna nel segno. Favorite in particolare gli svaghi in compagnia di chi amate al fine di dimenticare i guai di un dispettoso Mercurio. Acquario, il vostro sarà un buon giorno che porterà ad una soluzione di eventuali dissapori affettivi grazie a Venere positiva. Siate fiduciosi. Pesci, la luna in buon aspetto vi aiuterà a trovare motivi di soddisfazione anche da piccoli avvenimenti che allieteranno il cuore. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
6: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143-74. 6480.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 8:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo social parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente USA. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto nuova emergenza sicurezza per Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'assalitore è stato neutralizzato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. La cronaca. Sono in Italia le salme di tutti e cinque i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alla profondità marina dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. E parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zhang Yintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. Storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto. E con questo è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Love Radio City. Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: Radio City non stop.
1: Radio City non stop.
2: Non stop.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 9:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti-Iran si tratta, l'accordo è pronto, annuncio a breve, ha detto ieri sera Donald Trump dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il tycoon, ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto la gestione iraniana e sul nucleare non c'è alcun impegno. E minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. L'aggressore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno. Il governo delle Maldive intende introdurre una nuova legge sulle immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui 5 italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre l'attuale limite regolamentare dei 30 metri. Ieri il rientro in Italia delle altre 4 salme dei sub, si attende l'autopsia. Calcio ultima di Serie A, la Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa. Pedro segna il gol decisivo e saluta l'Olimpico nella sua ultima partita in biancoceleste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi, Fiorentina e Atalanta. Oggi gli ultimi verdetti. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Sabrina Carpenter insieme a Madonna, Bring Your Love, 9-9 minuti, buona domenica da Fede, il 24 di maggio, mamma mia, è arrivato anche questo bel sole, l'estate sta arrivando, arriva anche tanta buona musica naturalmente per voi nel nostro appuntamento domenicale, 3 ore di grandi successi, andremo avanti infatti fino alle 12.
1: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.

pezzo questo dei Bundabash, ci piace tantissimo, la loro per un milione, che ci ha riportato in un anno particolare, ecco, degli ultimi, ovvero il 2019. Allora, oggi, domenica 24 maggio, tra poco alle 10 nel borgo del Castello Medievale di Piovere inizierà la 17ª festa dell'agricoltura, trattori d'epoca, prodotti tipici, tiro la fune e poi pranzo e cena contadina. Quest'anno poi anche un'anteprima golosa e speciale, ovvero la sagra delle guanciotte brasate, insomma un weekend da non perdere che si conclude proprio oggi nel borgo del Castello Medievale di Piovera con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte. Beh, Piovera vi aspetta.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: sale.
1: E beh, questa l'abbiamo cantata un po' tutti, immagino un capolavoro, direi, di Taranek. È un piacere riascoltare in questo 2026. Vi ricordo che è uscita proprio nel 2022. Ciao da Fede, buona domenica. C'è una bella novità per voi.

È una di quelle collaborazioni che nessuno si sarebbe aspettato in questo 2026. Il primo disco inedito tra Paul McCartney e Ringo Starr. Beh, quante erano passate insieme questi due, contenuta proprio nell'ultimo disco di Paul McCartney. Si intitola Home to Us. Ciao da Fede, buona domenica, 9:30 minuti. Nel nostro appuntamento arriva anche una bella City Compilation, la prima per quanto riguarda oggi, in apertura, Sister Sisters. City

0: 2007, la voce di Nelly Furtado, Say It Right, a chiudere questa City Compilation, la prima per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi, aperta invece da Only the Horses, She's Her Sisters, assoluto tormentone, direi del 2012, seguiti poi da Olivia Dean, suo ultimo lavoro dal titolo So Easy to Fall in Love.
1: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
2: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: scattare una foto.
1: È l'ultimo lavoro di Elisa, si intitola Amore è, proprio per questo 2026. Anno 2026, anno speciale, perché come ben sappiamo inizierà tra pochissimo la Coppa del Mondo di calcio, una Coppa del Mondo al quale non parteciperemo, da un certo punto di vista meglio così, perché per andare in giro a fare delle figuracce tanto vale stare a casa. Così i ragazzi, dopo quest'anno complicato e duro, se ne possono andare tranquilli a Formentera, ecco, la tranquillità più totale. Mondiale inizio l'11 giugno, dall'11 giugno al 19 luglio, Stati Uniti, Canada e Messico. Una partita importante, quella di inaugurare proprio la competizione, Messico Sudafrica, questa è appunto la prima partita che si giocherà giovedì 11 giugno e poi si proseguirà naturalmente per tutto il mese. Saranno orari particolari perché naturalmente giocando dall'altra parte del mondo gli orari saranno un po' proibitivi, ecco, per noi che siamo invece da questa parte del mondo. Per esempio il gruppo A giocherà tante partite, quello composto proprio da Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca, giocheranno partite, tante partite di notte, qualcuna invece riusciremo a vederla anche noi. Cosa diversa per il gruppo B, che sarebbe quello in cui saremmo dovuti andare a finire noi, Canada, Qatar, Svizzera e Bosnia giocano tutte le partite alle ore 21, ore 24, ore italiana, quindi comunque gli azzurri li avremmo potuti vedere. E poi più o meno a seconda di dove verranno giocate le partite, che siano nella costa est degli Stati Uniti, che siano nella costa ovest, che siano invece in Canada o in Messico, naturalmente poi il fuso orario cambierà. Sarà un bellissimo mondiale che arriva dopo quello 2022 vinto dall'Argentina, uno dei mondiali più incredibili della storia, vista la finale, intanto finita appunto ai calci di rigore con una storia dietro al cardiopalma e poi andando indietro anche semifinali, quarti di finale, ottavi. Un bellissimo percorso quello del mondiale 2022, devo dire uno dei più emozionanti, ecco, degli ultimi anni, tolto quello che poi abbiamo vinto noi nel 2026 ben 20 anni fa, assolutamente lontano nel tempo. A proposito di andare lontano nel tempo, tra pochissimo chiuderemo questa prima ora insieme andando nell'83.

0: Culture Club, una bella canzone, bella allegra per omaggiare del resto questa bella giornata, questa bella domenica 24 di maggio che passiamo insieme ai nostri grandi successi.
1: Le 10 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. I Pasdaran però frenano, il Pakistan è invece ottimista. Paura ieri alla Casa Bianca quando un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante, venendo poi ucciso dagli agenti. L'assalitore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, almeno un morto e oltre 40 feriti. Mosca avrebbe impiegato anche un missile Oreshnik contro Bilacerka, mentre nuovi attacchi hanno colpito edifici civili. Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio tra le grandi città al voto: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario, soprattutto in pianura padana e nelle vallate interne della Toscana, attesi picchi fino a 35 gradi. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Uni Euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da Uni Euro.
7: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Lady Gaga 12, Runaway, 17 minuti. Buongiorno e buona domenica da Fede. Seconda ora di grandi successi che si apre così con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Voi dall'altra parte con calma. Del resto oggi è domenica, ci pensiamo noi e vi mettiamo la musica fino alle ore 12.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

0: Davvero David, Tyler e Nile Rodgers, Talk to Me alle 10:10. Beh, Talk to Me potrebbe essere anche un invito, no? Rivolto proprio a voi, ovvero parlateci, raccontateci, salutateci, fateci sapere come state, cosa fate in questa domenica mattina. Al nostro numero, la nostra linea diretta sempre aperta per voi al 333-4635-873. E allora ne approfittiamo. Buongiorno, buona domenica a te Fede. Grazie Angela per raggiungerci con questo bel messaggio e farci sentire comunque la tua presenza importantissima. Buona giornata da Paola di Oviglio, un abbraccio a tutti voi, grazie Paola, buongiorno e mi raccomando goditi anche tu questa giornata all'insegna dei grandi successi di Radio City, come invito a fare anche a Claudio che ci scrive buongiorno da Claudio, Celeste e Diana, quindi vedete messaggio triplo, tre persone insieme in questo bel messaggino. Grazie a tutti voi che ci scegliete per la vostra compagnia, non lo fate solo oggi, lo fate da tanti anni, dal 1976, infatti 2026 segna anche un anno molto importante per Radio City, ovvero si festeggia il 50° compleanno, una cosa stupenda, una cosa che, ripeto, per la quale dobbiamo ringraziare soltanto voi che siete dall'altra parte, perché senza di voi naturalmente tutto questo non sarebbe possibile. Bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra buona musica, c'è anche l'ultima di Rocco Hunter.
1: I love Radio City.

0: Ace of Base, All That She Wants su Radio City alle 10:18, un bel salto indietro fino al 1993 con questa bellissima canzone sulla radio che suona solo i grandi successi. Un saluto anche a Maurizio di Montaldo Bormida, che lui ci ha mandato anche un bel messaggio vocale.
1: Buona domenica a tutti voi di Radio City e I love Radio City.
2: Infometeo. Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico improntato alla stabilità e al bel tempo. Come già anticipato, queste giornate saranno tutte dedicate alle temperature, che vedranno una particolare attenzione soprattutto nel corso di questo weekend, ma con un affaccio alla prossima settimana. Infatti sulla pianura piemontese nel corso dei primi giorni della nuova settimana si toccheranno anche i 35 gradi, quindi un vero e proprio assaggio d'estate. Poi probabile ritorno più deciso dei temporali solo da fine mese. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Harry Styles, questa su American Girls in apertura di questa nostra seconda parte di Ora Insieme. Harry Styles che veramente non ne sbaglia una, compresa questa. Una bella novità invece che non vedevamo l'ora di proporvi, una collaborazione che io sinceramente aspettavo e sono contento che sia arrivata finalmente. Jovanotti e Alfa.

Si intitola proprio Buon Vento, uscita 2 giorni fa. Fresca, fresca, questa novità proprio di Jovanotti ed Alfa. Due modi diversi di scrivere, anche perché siamo a due punti di una vita e di una carriera completamente diversi per questi due artisti. Una scrittura comunque sempre solare ma profonda, quella di Jovanotti, più emotiva forse da ragazzo, emozionale, generazionale, anche quella di Alfa. Bellissime strofe, naturalmente frasi e spunti legati al mare e alla sua Genova, naturalmente Alfa molto legato alla sua città natale. Una collaborazione che probabilmente era scritta nel destino, anzi nel vento, ecco, visto che vogliamo anche citare il titolo. Alfa aveva 5 anni quando assistette al suo primo concerto, proprio uno show di Jovanotti al Palazzetto di Genova. Uno show che è rimasto sicuramente nel cuore di Alfa, testimoniato anche da una foto pubblicata da entrambi, anzi due foto. Nella prima ci sono loro due adesso, con la chitarra in mano, belli sorridenti, e poi la seconda è proprio quella di Alfa da bambino con la maglia del concerto di Lorenzo Jovanotti. Non oso immaginare l'emozione che ha provato quando magari è arrivato proprio il messaggino di Giova e gli dice: Alfa, che dici, facciamo una bella canzone insieme? Assolutamente sì, e noi l'abbiamo appena ritrovata sulla radio, che suona solo i grandi successi. When the...

Giornate così calde, 10:35 minuti di una domenica soleggiata in un periodo particolarmente caldo. L'abbiamo ascoltato proprio nelle informazioni sul meteo di questi giorni. Arriverà il super caldone, quello proprio che ti stende. Scherzi a parte, per stare sempre attenzione, mettere crema solare anche leggera, anche non troppo pesante, però comunque aiuta a proteggere la pelle naturalmente dal sole, che sia un amico, ma occhio perché ha delle grosse insidie il sole. E ve lo dice uno che per esempio non ha capelli e che quindi deve necessariamente proteggersi la testa. Ormai sono anni che non ho capelli in testa, quindi più o meno sono abituato, sono coinventato. Ho il cappotto termico, parlo per chi magari pian pianino sta iniziando a perdere i capelli. Proteggetevi, perché l'insolazione è pesante. L'ho provata una volta, giuro è stata un'esperienza mistica. Spero veramente di non ripeterla mai più. Comunque in queste giornate noi ci prepariamo, perché tra poco saprete benissimo dove venire a rinfrescarvi, ovvero il parco acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba. Si stanno ultimando proprio i preparativi per renderlo pronto ad accogliervi questa bellissima estate 2026 che passeremo insieme ai nostri grandi successi. She's

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
9: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
8: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
9: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
10: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
11: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
15: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
16: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
17: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogruppo.
18: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

La voce di Fulminacci, questa è la sua Maledetto Me qui su Radio City nella nostra domenica mattina. Ormai siamo nel pieno appunto di questa mattinata. In tanti immagino vi sarete svegliati ormai con calma, ma comunque vi sarete svegliati. Un saluto speciale anche naturalmente a chi lavora la domenica, perché non penso e non credo assolutamente di essere l'ultimo, ma un saluto speciale a chi lavora la domenica e ascolta Radio City. Tra poco arriverà l'estate. Avete prenotato le vacanze? Avete già iniziato, no, a trovare qualche idea su dove andare, a passare le ferie? Un'idea però ve la do io, importantissimo, ovvero scaricare la nostra applicazione. Perché? E il perché è facile, perché così potete portare grandi successi di Radio City ovunque voi siate. E poi, visto che c'è il caro carburante, quindi gli aerei costano tanto, la benzina costa tantissimo in generale, la vita costa di più, l'app di Radio City quanto costa? Niente. Assolutamente gratuita, così vi potete portare i grandi successi di Radio City appunto dovunque voi siate, non solo, ma anche la musica italiana, perché appunto su Radio City potete ascoltare anche Radio City solo musica italiana. Invece musica internazionale, questa la suoniamo qui su Radio City solo grandi successi. Torniamo nel 2022 con questa collaborazione Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta.

0: Listen to Your Heart 1989, direi un consiglio valido anche in questo 2026. Ascoltate sempre il vostro cuore. I Roxette chiudono la nostra seconda ora insieme.
1: Le 11 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione. Si chiamava Nasir Best, il 21enne neutralizzato dagli agenti del Secret Service all'esterno della Casa Bianca, che si è presentato ieri sera armato ad uno dei varchi della White House aprendo il fuoco contro gli agenti. Ferito un passante, l'aggressore era già finito nel mirino degli agenti per due episodi avvenuti nel 2025. Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma di un memorandum d'intesa che, stando alle indiscrezioni rilanciate da Axios, congelerebbe la guerra nel Golfo per 60 giorni. Hormuz verrà aperto, annuncia Trump, ma i media iraniani frenano. Ottimista il Pakistan. I violenti bombardamenti russi che nella notte hanno colpito Kiev e la regione circostante hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali ucraine. Il Kiev Post parla di un possibile lancio di un missile russo Oreshnik verso Bilazerskva, una città a poca distanza dalla capitale. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città si vota a Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno. Tennis, a Parigi si alza il sipario sul Roland Garros, secondo slam dell'anno con quattro azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia e Francia per Sonigo e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Buskova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi.
5: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto!
8: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
12: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169, mgacarrellielevatori.com.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
17: MG, find your more.
18: Non perdere
7: prendere il treno.
17: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: I Can Wait, super pezzo questo di Bob Sinclair e Kids insieme su Radio City. Buona domenica, terza ora di grandi successi. Siamo già arrivati alla terza ora, ragazzi, è volato questo appuntamento, come sempre, quando siamo insieme ai nostri, alla nostra musica che non vi abbandona mai. Ciao da Fede, fino alle 12 insieme in apertura alla Walker dal 2016.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

0: Tormentone Vero del 2016, una canzone che è suonata tantissimo, questa Faded, dopo 10 anni è un piacere ritrovarla sulla radio che suona solo i grandi successi, appunto, qui su Radio City. Parliamo di vacanze, di mete preferite dagli italiani. Naturalmente la Spagna, ecco, è uno dei posti preferiti proprio degli abitanti del nostro paese. Secondo un sondaggio di Civitatis, questa agenzia che si occupa proprio di turismo nel mondo, la Spagna, ecco, è tra le mete preferite degli italiani e la città più gettonata è Siviglia, a cui seguono Barcellona e Madrid. Una scelta particolare questa per gli italiani che appunto virano, no, verso qualcosa di meno ovvio e così rappresentano un po' di maturità, ecco, da viaggiatore che cerca appunto non solo le capitali. Nel primo trimestre 2026 le prenotazioni per la Spagna sono cresciute del 18,43%, quindi Siviglia abbiamo detto al primo posto, poi Barcellona e Madrid, quarto posto per Valencia e quinta Malaga. Ma cosa c'è di bello da vedere a Siviglia? Perché la preferita? Beh, il posto più richiesto da visitare è sicuramente la Setas di Siviglia, questa struttura metallica incredibile a forma di fungo gigante proprio al centro della Plaza de Encarnación. I turisti poi si interessano anche a una Spagna meno sotto i riflettori, come per esempio la città di San Sebastián nei Paesi Baschi, le escursioni verso la costa francese per esempio, oppure Santander, la Cantabria, no, con il parco di Cabarseno, Saragossa per esempio, anche il castello del Aliaferia, spero che le pronunce siano state giuste. Naturalmente sempre gettonate le isole, le Baleari, Ibiza, Maiorca e oppure le Canarie come Tenerife e Gran Canaria. Io assolutamente consiglio Lanzarote all'interno proprio delle Canarie. Consiglio Ibiza? Sì, ci sono andato per festeggiare i 30 anni. Divertente, bella, dispendiosa, 2 notti al massimo, perché poi ne risente la salute e ne risente naturalmente anche il conto in banca. Sicuramente vacanze più tranquille se scegliete per esempio appunto le Canarie come Lanzarote o Fuerteventura, che sono posti invece naturalmente più dediti a un turismo più tranquillo, ecco, e più naturalistico, che è quello che preferisco. Però ragazzi, permettetelo, i 30 dove li vai a festeggiare? Naturalmente siamo andati a Ibiza, spero di avervi dato qualche consiglio magari per le prossime vacanze, all'insegna proprio del olé, olé spagnolo. Tiziano Ferro e Giorgio su Radio City, la loro ultima si intitola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Ragazzi, che canzone questa Uprising dei Muse, tornati nel 2009 con una delle mie canzoni preferite, assolutamente di uno dei miei gruppi preferiti. 11:22 su Radio City, buona domenica da Fede, tra poco per voi anche una bella novità e una City Compilation.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
3: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: Maria.
1: E insieme a Noemi si ritorna in diretta per l'ultima mezz'ora di grandi successi che passiamo insieme qui su Radio City. Ciao da Fede, c'è una bella novità. È tornata Rita Ora e non lo fa da sola, ma insieme a Gerber. Allora, If It's Not Love. No.

0: 1999, Waiting for Tonight. Lei è Jennifer Lopez a chiudere questa City Compilation, la nostra seconda ed ultima per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi, aperta da Beautiful People, questa collaborazione del 2019 di Ed Sheeran insieme a Khalid, seguita da un'altra collaborazione molto più recente di questo 2026, Volevo capire, Madame e Marrakesh.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: No, di nuovo la muffa. Ho ridipinto quest'estate.
4: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
3: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
4: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
5: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: Se avete necessità di supporto per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
15: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe alla fine anche di questa terza ed ultima ora insieme qui su Radio City. Ci avviciniamo all'ora di pranzo e allora cosa c'è di meglio di un bel aperitivo con una bruschetta? Nella semplicità della bruschetta sta una quantità di gusto e di goduria vera infinita. E se poi parliamo della bruschetta più lunga del mondo, beh allora ci vuole anche lo stomaco più grosso del mondo. Andiamo a Spoleto, in Umbria, dove appunto è stata inaugurata, è stata fatta la bruschetta più grande del mondo. 60 kg di peso, 195 metri di lunghezza, un bel primato tutto italiano che celebra due eccellenze gastronomiche tra le più amate al mondo, ovvero il pane e l'olio. Semplici, ma devo dire un mix pazzesco, soprattutto se uniti insieme. 195 metri di lunghezza di bruschetta, io potrei provare a mangiarla tutta, non so se arrivo alla fine, ma ci potrei provare. Ecco, io sul mangiare veramente sono medaglia d'oro, ecco, campione nel mondo. Comunque complimenti per aver avuto anche questa idea, no, di celebrare due ingredienti particolari, due ingredienti famosissimi, due aspetti fondamentali della cucina italiana, appunto come il pane e l'olio. Tra pochissimo invece viaggio nel 1988 per chiudere il nostro appuntamento insieme con il terzo City Story.

sono volate queste tre ore insieme come un immortale, la voce quella di Achille Lauro ad accompagnarci al nostro terzo ed ultimo viaggio indietro nel tempo. 1988, la voce riconoscibile di Rick Astley, Together Forever.

0: Together Forever, Rick Astley, 1988, ragazzi, che appuntamento oggi è volato, sono volate queste tre ore insieme, però noi ci risentiremo domani, incominceremo una nuova settimana con i nostri grandi successi. Siamo tornati al nostro orario classico, ovvero quello della pausa pranzo, tra le 12 e le 14, appuntamento quindi a domani con la musica di Radio City, che non vi abbandona mai. Vi auguro una buona domenica, un buon proseguimento di giornata, rimanete con noi, la nostra musica non vi abbandona. Un bacio e un abbraccio da Fede.
1: Le 12 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran vicino alla firma, prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz, una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alto e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne, ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta, i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti, Milan per interrompere il digiuno, Magnè per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13.40. È tutto, a più tardi.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City non stop chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 80.

0: Le 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. Una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alte e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne, ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti, Milan per interrompere il digiuno, Magnier per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13:40. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.

0: Love Radio City. Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
2: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
3: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
2: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
3: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
4: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
5: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni amministrative, si vota oggi e domani. Oltre 6 milioni di elettori alle urne. Alle 12 l'affluenza è vicina al 15%. Quasi 750 i comuni coinvolti. Test per le coalizioni, affari su Venezia e Reggio Calabria. Stati Uniti-Iran, l'intesa è vicina, una tregua estesa per altri 60 giorni con un accordo che dovrebbe includere una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Stati Uniti e Iran spetta a Khamenei, fa sapere Teheran. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno, riferiscono fonti autorevoli ad Al Arabiya. Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili, almeno 4 i morti e decine di feriti, colpiti 40 punti della capitale. Zelensky parla dell'utilizzo da parte della Russia di un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Nella sua Pollenzo è il luogo dove ha preso forma il progetto culturale umano di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche è il giorno dell'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto il 22 maggio all'età di 76 anni. Alla commemorazione laica presenti diverse personalità del mondo politico e intellettuale. Tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani, doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209. ecosystem2000.it.
11: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Una domenica dalla redazione, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Intervento della Premier Meloni, ferma condanna per attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. Donald Trump programma accordi con l'Iran, i dettagli sono attualmente in fase di discussione, così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun impegno in merito. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, Roland Garros finisce al primo turno e l'avventura di Lucia Bronzetti è entrata in tabellone dalle qualificazioni. La riminese ha perso contro la ceca Maria Butskova, numero 27 al mondo, in 2-7 col punteggio di 6-3-6-1. Tutto in attesa di Sinner, che giocherà martedì, e degli altri azzurri. È arrivata la primavera, ondata di caldo che anticipa l'estate, picchi al centro-nord con le massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. Nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere anche i 35 gradi. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
7: MG, find your more.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Love Radio City.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglioni, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump programma accordi con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione. Così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun accordo in merito. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev questa mattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Parole della premier Meloni, ferma condanna per attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. È salito a oltre 200 morti su 867 casi sospetti il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola in Congo. Un numero in aumento rispetto al giorno precedente, quando il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riportato 177 morti su 750 casi sospetti. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, 6 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, il Giro d'Italia torna a Milano dopo 5 anni. Oggi la frazione tra Voghera e il capoluogo lombardo per un totale di 157 chilometri, tutti in pianura. Il danese Jonas Vingegaard, 2 minuti e 26 secondi di vantaggio su Eulalio dopo avergli strappato la maglia rosa. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Domenica tipicamente estiva, quella odierna tra Piemonte e Liguria, con temperature massime che superano i 30 gradi sulle aree interne del Piemonte, sulla Liguria. Valori leggermente più bassi lungo la linea di costa per la presenza delle brezze marine di un mare ancora relativamente fresco. Pochi disturbi nuvolosi, anche l'avvio di settimana sarà caratterizzato dalla presenza di questo campo di alta pressione, quindi ancora tanto sole e clima molto caldo tra Piemonte e Liguria. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
13: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
12: BYD, quindi tecnologia innovativa.
13: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
12: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 17:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Una domenica dalla redazione. Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Presidente del Consiglio. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Riferito al Jazeera, va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali di qualsiasi accordo, ha riportato Fars. Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne, aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, il leggero calo rispetto alla consultazione precedente. Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 ore, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. È tutto, a più tardi.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
9: MG, find your more.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
9: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
8: BYD, quindi tecnologia innovativa.
9: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
8: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kovac, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver trovato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre il 5 giugno si torna a Islamabad per una serie di colloqui. Washington e Teheran trattano una tregua di 60 giorni. L'accordo sospenderebbe le ostilità anche in Libano e prevederebbe l'impegno di Teheran a rinunciare alle scorte di uranio. Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Premier. Amministrative, voti annullati, operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune selezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Restano aperti fino alle 23 i seggi per gli 894 comuni al voto. Domani si vota dalle 7 alle 15. Italiani morti alle Maldive. La settimana che inizia domani sarà cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu. Le salme dei 5 sub italiani morti sono l'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. Vela Luna Rossa ha vinto il match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. Nella finale l'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand. Il team Luna Rossa Women Yanf è rimasto fuori dalla finale nonostante fosse al comando della classifica dopo le prime 2 giornate. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
6: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
7: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
6: Ma non tutto è sempre sicuro.
7: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere
10: prendere il treno.
11: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Devi fare il piano, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Di nuovo la muffa! Ho ridipinto quest'estate!
4: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
3: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
4: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
5: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo, per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: Reverson, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverson, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverson trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverson, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 19:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. È di un morto e almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Secondo il capo dell'agenzia di polizia metropolitana di Kiev, si contano più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati. Condanna della premier Meloni e del presidente francese Macron. Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che coinvolge circa 6 milioni di elettori. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. È successo nella notte, in corso le indagini per capire le origini del gesto. Pare per motivi legati a un legame sentimentale con una lavoratrice. L'uomo non è un dipendente Amazon. Lo sport: si è conclusa con una fuga vinta dallo scandinavo Lavic la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano. Lavic ha vinto davanti a Maestri e Marcellosi. Lo sprint di gruppo è regolato da Magnier, che torna a maglia ciclamino. Vingegaard conserva la maglia rosa. È tutto, più tardi.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Domenica tipicamente estiva, quella odierna tra Piemonte e Liguria, con temperature massime che superano i 30 gradi sulle aree interne del Piemonte, sulla Liguria. Valori leggermente più bassi lungo la linea di costa per la presenza delle brezze marine e di un mare ancora relativamente fresco. Pochi disturbi nuvolosi, anche l'avvio di settimana sarà caratterizzato dalla presenza di questo campo di alta pressione, quindi ancora tanto sole e clima molto caldo tra Piemonte e Liguria. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installati

0: installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00105. sasautogru.com.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo USA-Iran, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni da Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia. Ad affermarlo è l'unità del portavoce dell'IDF, spiegando che al porto di Ashdod gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Voti annullati, operazioni sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni dopo la morte di 5 sub italiani. Ad anticiparlo, il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera per la qualificazione in Champions. Milan e Roma devono guardarsi la Juventus e Como. In chiave salvezza ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.

0: Love Radio City.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
7: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
6: BYD, quindi tecnologia innovativa.
7: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
6: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
8: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
8: MG, find your more.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209. ecosystem2000.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Senti che bel rumore.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.